0: diario. Mix Radio.
1: La extraño, dice. Lo sto misurando. De una manera che mi ha fatto.